Maria. Mil grazie, Dio. Il Signore mio. In via calenti, vostri nessuno. In via che il fronte, tal giuftiere.